0: Viderunt te acque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Voce mea Dominum clamor.

0: Sacro e Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia.

Eccomi, suo corpo, il Sanus Dominus, in soffiatacci, gentibus nobis, in vitam aeternam. Domine Jesu Christi, Figli Dei, Santate, Patris, Cooperante, Spiritus Sancto, per morti, per mondo, vivificasti.